0: Giovanna Francis e le domba sca.
1: Bomba bomba bomba.
0: Giovanna Francis e le domba sca. Per essere felice non ci vanno i sorda banca, perché spesso pure manca i ricchi là.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

femmina, ma ven a dicere, taglia la sa, non può durare, st'amore è inutile. Io so filosofo, ma metto a ridere, o saggiaga non fa manca si accidena, che la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine si chiagnano, ci vanno a ragliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finir di far lo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senta la macchina, e più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, ove nostra fuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida la mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa poco di cogliere. Tocca è difficile, bacia è impossibile, vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e mio zio, Casimoro ogni cosa è domio. E il povero Giocondo quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie, la mamma e i tre fratelli piccoli, chissà da mangiare. E queste son che femmine, c'è poca passia, stavotano, ti girano, ti sanno ambabucciare. Io do un consiglio ai giovani, quando sanno ammogliare, che c'è stato

setta fusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Tu scriva. E io ti dico che parola.

tutte tre rose, ogni rosa parlava d'amore. Tre rose di getta stucore, ha trovato la sposa per sé, ma è triste il destino delle rose.

Adesso un'altra canzone, sempre, mi permetto di dire, di Totò, Maria Rosa.

cose, songa fresche, songa belle, songa amabile, se cose, buono mosso, due cerase, rosse, rosse, gomma che, so cerate, mille vase, camme fanno stravedere, buono amore, mamma mia, per bella cosa.

Mi permetto di rinnovare qua tutti i nostri complimenti al grande per carità, tutti i nostri complimenti che questa sera avete avuto il piacere di rivedere qui, soltanto come autore di belle canzoni. Grazie infinite, e infiniti complimenti al nostro Claudio Villa, sempre il nostro bravo interprete. Grazie. Io Claudio.

Turmiendo si ma stai vicino, tu stessa bene tuo frapurato, scordammo c'è st'amore, ma chiusa fa soffrire.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e tempesta, sole nascosto, fra terra e mare.

voglio di più. Ipocriti, ipocriti, ipocriti, se restate ipocriti, ipocriti, ipocriti. Io penso per me, intanto penso per me, perché voglio di più, voglio di più. Franco Ricciardi, Luque, Di Ross, Granatino, noi vogliamo.

0: Whatever.
1: Volevo farti i miei sinceri auguri, dirti che passeranno questi giorni bui. E so che tu non vuoi che io ti rassicuri, ma sei nervosello, vedo da quanto fumi. Ho

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: assegnata, con un basta mi rubate, ma non ce la siamo più.
1: Malati, malati, come tu sei una malati, malati, malati, tu fai vero pure bucire.
0: Chi sto che so con mio sole, si bella quando fai amore, aspetta te voglio ancora.

0: pure bugie.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

vita, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

0: fanno tele in ogni angolo. Check. Tele non tesso le rantolo,
1: Wordsmith
0: erratico. Unito il consiglio davanti al tabernacolo, bisbiglio all'orecchio del credente l'incombente miracolo, che guarda con gli occhi gonfi di chi lo vuole. Il suo desiderio è senza nome, un giorno su un tu come, il silenzio sarà in ogni dove.

0: universale.
1: Universal.
0: L'intesa universale lo rende inefficace a dividere e comandare. A dividere e comandare. A dividere e comandare.
1: Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era, era oro. Tell, tell, how that sound? Tell, does that work? Can we work with that? Viva Napoli. Viva Napoli. Nice, nice, nice.

prepa. Che ci sto lavorando a non scappare quando soffro. Ah no, no, no, non è così.

0: genere sto qua. No, no, vabbè, sto una cazzata, stop.
1: La vita è lunga, tranquillo, no? Se non fai una roba adesso, tra 3 anni sei ancora qui, tra 4 anni sei ancora qui, tra 5 anni sei ancora qui. E lo fai tutto quanto e il doppio di quello che volevi.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini e a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
3: Grazie. Grazie, con molto piacere.
2: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
3: Un 10,
2: ah,
3: assoluto.
2: Vedi, sì, vabbè, sì, ragazzi, sì, ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
3: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
2: anche sì, perché so che tra poco parti. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
3: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
2: Che
3: sono
2: bello!
3: Molto fortunato.
2: Che vuoi fare in Puglia?
3: Onestamente, potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
2: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come anche la nostra Campania, che bella! E poi mi racconti anche qualcosa, perché a microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da tu hai lavorato a, sì, Napoli, quindi, sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché sì, tu, sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christoph Holzen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alla serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu?
3: Perché sì, tutto
2: non voglio fare figuraccia. Manfred
3: von Brauchitsch.
2: Ecco, vedi, come potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film The Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Gallo, Massimiliano Bruno,
3: sì,
2: che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, vado velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
3: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però
2: sì,
3: ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava. Forse
2: davvero,
3: sì,
2: bellissimo. Insomma, meno male,
3: sì,
2: che c'era il set a quel tempo, allora,
3: sì,
2: col Covid,
3: sì,
2: a questo,
3: sì,
2: punto,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Una grande famiglia uniti.
3: Sì.
2: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli Senza Confini. A tra poco. Scusate, non la conosco.

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo
1: bellissima
0: qui.
1: Canzone.
0: È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che qui a Napoli Senza Confini e Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Allora
0: non te l'aspettavi?
1: No. Ma allora ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E immagino le bacchettate.
1: In realtà secondo me sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, un'educazione molto singolare, particolare, sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano, e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, di scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì. Forse devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione. E così secondo me è nato l'interesse. E poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così. E poi quando ho potuto studiare, ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero.
0: Bellissimo. Quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, che magari anche di lettura, che riuscivi a sentirti stesso e ti piaceva.
1: È vero,
0: questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
1: Esatto,
0: era quello.
1: Esatto, sì.
0: Ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
1: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato.
0: E i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta, o ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
1: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo. Però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
0: Quello che volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
1: O di non svizzero, in realtà,
0: di non svizzero.
1: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
0: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
1: Non ce l'ho.
0: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
1: Sì.
0: E ti ricordi, Christoph, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre, e facevo

0: tragico è stato per una soap opera vivere nel 2007.
1: Vero, bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro, è stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
0: Sì, è stato sempre un sogno.
1: Sì, e poi, venire in Italia?
0: Sì.
1: Wow.
0: Sì.
1: Come magari il mio da Napoli a Roma, per esempio.
0: Sì.
1: Cioè quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
0: E credo alla fine, per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni, e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore, e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? Che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
1: Bellissimo, sì. E invece, Christoph, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Oddio, lanciamo una sedia.
0: Penso, allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso ed è un po' quello che mi sognavo, e sì, sta andando in quella direzione.
1: Guarda, quanto mi piace, ecco, quando una persona è realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta, ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento. E io vi lascio con Voglie Tornà, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: turna sempre qua a Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, voglio tornare di Teresa Desio e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi, vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Sì, assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori, Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì...
0: Che carino, pensato, davvero! Cioè ti ha incastrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph?
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo la parmigiana.
1: La parmigiana, sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore della città con la pace del mare, forse.
0: Che bello, la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia, l'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no? E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare e tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, intuitivo, e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, impulsivi.
1: Improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve, ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora, ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarelle, mozzarella, sì, la foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari sopra una frisella.
0: La frisella, sì, sì, la frisella.
1: La frisella, che cosa ha detto?
0: No, no, io dico frisella, poi non so se...
1: Ma
0: magari
1: non è la stessa cosa? No,
0: frisella, non lo sappiamo come si dice, okay, però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì, bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì, sì, bella squisitezza, no, a bontà. Allora, Christophe, torniamo a noi a Napoli Senza Confini e adesso è il momento del vero o falso. E quindi ti chiedo, Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: Falso? No, dici, non ne ho, non ne ho. No, solo voi napoletani avete tutti questi.
1: Ah, no, no, sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, non mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrai.
0: Sì, è vero, invece su non avete questo. Davvero,
1: no,
0: che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì, sì, sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: è difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto...
0: Lasci un po' andare,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: la
1: sì,
0: tecnica
1: sì,
0: e tutto
1: sì,
0: quello che uno
1: sì,
0: guarda.
1: Ma secondo me più che gli attori... quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello,
1: no?
0: Quindi la scenografia, anche
1: sì,
0: la color,
1: costumi,
0: la fotografia.
1: Sì, tutto quello
0: costumi,
1: che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello. Sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu... mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Tutte?
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito, insomma... grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, fatto, anche secondo me, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più
1: sì,
0: che
1: sì,
0: altro
1: sì,
0: è questo.
1: Sì,
0: oppure
1: sì,
0: quando finisci,
1: sì,
0: una scena, dici, mannaggia, perché non... Capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà,
0: wow,
1: potenzialmente diverso, e quindi non posso essere certo di come è venuto. Quindi va bene così, lasciare.
0: No, dobbiamo
1: andare,
0: fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene,
1: assolutamente,
0: allora,
1: esatto,
0: siamo tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo, sì.
0: E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì,
1: sì, sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: perché hai paura o non?
1: Perché poi sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio
1: sì,
0: non vedere e non
1: sì,
0: sentire.
1: Sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici, sì, sì, sì, sì,
0: bellissimo. Sì, sì. Allora, abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili. E ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha.
1: Che arriverò.
0: Io tipo.
1: Ok, sì.
0: Smetto di fumare, per okay. esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì.
0: darti non me l'aspettavo sì. Non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct, hai pensato questo no è impossibile, cioè non è vera questa cosa, non lo posso dire.
1: No. Allora no, allora in realtà una è proprio va bene, ok. Allora
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato sì. degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande
0: una
1: eroe.
0: Storia fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito, e ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui, però... E poi ci ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: Cioè ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano ecco, certo. dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli,
1: sì.
0: quelli bravi e quelli. Si chiamano attori sì. perché sì. siamo però, dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto Dio, che strano, poi ho pensato Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando sì. riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la
1: sì.
0: tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il
1: sì,
0: lato
1: positivo,
0: no?
1: Sì, è una cosa positiva,
0: no?
1: Certo.
0: E invece, Cri, se sì. la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: sì.
0: Ah,
1: però
0: ok, e invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco.
1: Allora forse...
0: Che difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari... quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Ok.
1: A volte salta. Perché salta la corrente, non so, qualcosa cosa così, e quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca. Quella, mi dispiace molto per la gatta, e quindi lì per.
0: Vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
1: E poi forse non potevo dire nient'altro, perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio.
0: Sul lavoro, da amici, da.
1: Sì, che. Allora, forse quello mi emoziona che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, sì. Che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia. Sì, invece, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo, che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me allora è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa e ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io, insomma, ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti, sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu, che buo, di New Genea! E noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora Cri, a microfoni spenti mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini,
1: sì.
0: Con la tua voce,
1: sì.
0: E con l'interpretazione di personaggi particolari, ci regali, sì. Qualche pillola?
1: Sì, allora per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco. No, perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma. Bello, guarda, è un progetto è bellissimo, sì, no? Sì, poi sì. Far felici i bambini, no? E
1: sì.
0: Regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farai percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini, se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christophe, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi, e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede, ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramante, quindi meglio non parlare troppo di quello, però penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ho fatto nel passato, però vediamo.
0: E sì. Quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane... con i nostri amici, con i nostri parenti, è anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia, quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto, no?
1: L'affetto. E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano per portarla in giro per il mondo senza tradurla, se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Tantarada. Sei sentito? Suggerimento?
1: No, ma è di quello dell'amore.
0: Amora.
1: Sì. Amora.
0: Ah, vedi, lo pronuncia anche bene.
1: Sì, no.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Grazie mille, Cristo.
1: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

bella tu sì, e din da tua chienira tiene una luce che fa male e bene.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Non si sta disfortunato, non si è cresciuto senza padre. Le sono sempre venuto a cercare. Era una madre che mi allontanava. Però mo che ci hanno trovato. Vieni a casa, abbracciami, abbracciami e chiamami papà.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo.

resta, fa la cosa giusta, quando è una giornata non basta, aiutata e persa, penso quanto tempo che ti passa. Torna se hai bisogno di ragionare, pure se mi brucia la sera.

0: parlo ancora.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

In me non vince la fede, non ho motivo per credere. Una ragazza mai una volta le altre si convince di ripetere. Se Dio mi ha fatto a propria immagine che offre, vorrei sapere se bacia il crocifisso anche.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli.

Ma come si fa a stare così distanti per ore? E quando ti pare andiamo a nuotare nel mare di notte.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ai sant bravos, n'ha volut a tuorn, perquè ne sent la dor, ni és un lior exent, perquè sento sabor, pur quan no en sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.

0: ti danno una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: fino in finale.
1: La musica successa sta tutta azzeccata, sta tutto come cade all'andetto, sta tutto proprio fa schifo, si mossa una ladrina. Tengo cura niente, non tengo rispetto, non tengo cura di me, non tengo rispetto per gente, faccio schifo cesse. Mamma mi dice sempre che faccio una fine merda, si continua a campare così, si continua a campare così. E me c'è la neve dentro un frigorifero, mucchiava non faccio. Tengo il zoccolo rinda a casa, ha cipiato una pallina di cocaina, la città rinducesse a gispilata, ma tengo il zoccolo in defugnatura che fanno il fastino. Stanno pariando malamente, stanno pariando.

0: fine merda, si continua a campa così, si continua a campa così. E me c'è la neve di un frigorifero, bucchiava non faccio, tengo il zoccolo lì da casa.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Da se che scende il DM senza ride, niente su lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. Le luci in un tramonto che per toccare suona ci vuole tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa.

sad će soli. Rase ghiacciarindo cormi senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruci lenta sulla patancuntra. Non funziona, eppure sei da sentire in una notte che ogni sole che niente di console. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

destine segnate, non ti si fatta rete neanche a mezzi immazzate. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, Esso Cossetta e tu quattro spade. Giuda tradita, la serena e

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

di scordarsi di sé. Ma come un sasso aspro e grande.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutto ciò che hai fatto è già incredibile. Ciò che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda, non è tardi.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, nel cuore, nell'animo, nella testa. Oggi, ecco, vi ho raccontato un po' l'atmosfera, quindi parliamo di cinema, ed è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli un interprete straordinario da progetti italiani, nazionali e internazionali. Diamo il benvenuto a Napoli Senza Confini a Christoph Holzen. Eccoti, ciao.
5: Bravo. Grazie, con molto piacere.
4: Allora, voto da 1 a 10 per la pronuncia del tuo nome?
5: È un 10, assoluto.
4: Sì, vabbè, sì, ragazzi, sì. Ve lo dico, gliel'ho chiesto in realtà. Avrei detto Alsen, invece è Ulsen. Come stai? Come mai ti trovi qui?
5: Beh, io mi trovo qua perché comunque da tanto tempo mi sento veramente a casa a Roma. Adesso sono già 20 anni che abito qui e quindi col bel sole che c'è oggi ho fatto una gita e sono finito qua in radio. Quindi,
4: anche perché so che tra poco parto. Per questo ho chiesto, perché sì, vai, vieni, sì, ti muovi continuamente.
5: Sì, sì, sì, scendo ancora un po' più a sud, vado in Puglia nel pomeriggio.
4: Che
5: sono
4: bello!
5: Molto fortunato.
4: Che vuoi fare in Puglia?
5: Potrei inventarmi qualunque cosa, però in realtà giusto un po' di vacanza.
4: Ah, che bello! Guarda, ne avrei bisogno anch'io, però tra poco mi dedico e qualche giorno per me, perché è importante anche rigenerarsi, no? Ricaricarsi di energie, e soprattutto poi una terra come la Puglia, sì, come anche la nostra Campania, che bella! E poi mi racconti anche qualcosa, perché ai microfoni spenti mi hai detto che hai un legame particolare con dei posti specifici e soprattutto anche da attore. Hai lavorato a sì, Napoli, quindi sì, sono curiosa di sapere, ecco, dalla Germania, perché sì, tu sì, sei nato lì, com'è arrivare in Italia e poi soprattutto in un posto così radicato, tradizionale come la nostra Napoli e la nostra Campania. Allora amici, ve lo faccio conoscere meglio, ve lo presento per voi ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e insieme discutiamo un po' quello che è stata la tua carriera. Nato in Germania, Christoph Holzen è un attore che negli anni ha saputo costruire un percorso artistico internazionale, lavorando tra cinema e televisione, conquistando anche il pubblico italiano e non solo. Molti telespettatori lo conoscono grazie alle serie di successo Il commissario Ricciardi, ambientata proprio a Napoli negli anni 30, dove interpreta il maggiore tedesco Manfred. E poi non vi voglio di nome e cognome, lo vedi tu?
5: Perché sì, tutto
4: non voglio far figuraccia. Manfred
5: von Brauchitsch.
4: Ecco, vedi come sì, potevo io fare un personaggio elegante e complesso, infatti ti somiglia molto. E tra le esperienze invece anche apprezzate è stato il film Dead Bride, una produzione tra thriller e horror, e hai comunque ottenuto grande attenzione internazionale e la partecipazione a C'era una volta il crimine, diretto dal grande Massimiliano Bruno, che mescola commedia, avventure e viaggi nel tempo. Ecco, due film, due lungometraggi straordinari, quindi da un lato internazionale, quindi un progetto diverso, e l'altro italiano. Così, velocemente, progetto che hai apprezzato di più, sia per l'atmosfera, sia per il set, sia per le persone intorno?
5: Ma allora, onestamente, questo magari è una risposta molto diplomatica, però sì, ogni progetto ha il suo fascino. Questo Dead Bride è stato un progetto veramente molto bello, perché è nato proprio in mezzo alla pandemia, e quindi eravamo anche isolati per salvaguardare tutta la produzione nel villone dove si svolge anche la trama di questo film horror. Quindi abbiamo vissuto dentro il set praticamente per qualche settimana, e quello ha creato dei ricordi e anche una coesione tra noi attori e con la produzione e con il regista, che è veramente raro da raggiungere. E poi è stato bello perché alla fine ha avuto il maggior successo in Messico, che nessuno si aspettava forse.
4: Davvero,
5: sì.
4: Bellissimo. Insomma, meno male che c'era il set a quel tempo, allora, col Covid,
5: sì,
4: a questo punto, no?
5: Sì.
4: Una grande famiglia uniti.
5: Sì.
4: Allora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo e vi lascio ascoltare Mo di Banda Maie. E noi torniamo qui tra pochissimo con Christoph a Napoli senza confini. A tra poco. Scusate, non ho...

0: Eccoci, ma noi sorridiamo, balliamo, ci divertiamo, siamo
1: Bellissima canzone.
0: È molto apprezzato i nostri brani da parte di Christoph Hulsen, che qui a Napoli Senza Confini e Radio Live Napoli. Sono Fabiola Ciminella, bentornati. Noi abbiamo fatto una piccola pausa musicale e adesso entriamo di nuovo nel format Napoli Senza Confini, perché richiede di raccontarti dalle radici e dalla tua partenza. Christoph, che bambino eri e che ambiente avevi intorno?
1: Allora, non
0: te l'aspettavi?
1: No. Ero un bambino che è cresciuto con due insegnanti come genitori, cioè il padre che insegnava storia e latino e la madre che insegnava soprattutto letteratura tedesca.
0: Wow! E... immagino le bacchettate.
1: In realtà secondo me sono cresciuto in modo molto libero.
0: Sì.
1: E tutto questo perché mia madre, quando sono nato, aveva letto nella rivista, che era anche quella della televisione che esce ogni settimana, che i bambini che nascono in quel momento hanno bisogno di avere delle spiegazioni e che non fanno le cose semplicemente perché qualcuno dice devi fare così, ma devi sempre spiegare. Così mi ha cresciuto e secondo me quello...
0: E ha vinto, un'educazione molto singolare, particolare, sicuramente ti ha permesso anche, ecco, avendo comunque in casa un ambiente molto, a parte sano, e sicuramente con una disciplina incredibile. E poi quando è nata la tua passione e il primo richiamo alla recitazione? In un ambiente, ecco, di scolastico, di lingue, di materie diverse.
1: Sì. Devo dire che comunque ero molto curioso anche dei lavori loro, e quindi spesso ho fatto compagnia a mia madre quando lei correggeva i compiti, no? E quindi, dato che insegnava la letteratura, quindi abbiamo parlato del significato dei testi, delle poesie, dell'interpretazione. E così secondo me è nato l'interesse, e poi già a scuola magari c'era il corso di teatro, qualcosa così, e poi quando ho potuto studiare ho cominciato con una scuola di cinema in Danimarca, in realtà, che non in Germania, già all'estero.
0: Bellissimo. Quindi hai capito che fondamentalmente attraverso, ecco, la lettura di testi, di interpretazione, che magari anche di lettura, che riuscivi a sentirti te stesso e ti piaceva questo modo di utilizzare la comunicazione attraverso la voce, no?
1: Esatto.
0: Era quello.
1: Esatto. Sì,
0: ti piaceva, ti ascoltavi e volevi fare questo.
1: Sì, o anche il racconto, no? Cioè la possibilità e poi anche il bisogno di raccontare qualcosa attraverso una storia inventata. Che mi interessava sempre di più della storia vera, di fatti semplici, anche se quelli magari raccontano molto, però racconta qualcosa di più personale, qualcosa di inventato.
0: E i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato in questa scelta, o, ecco, volevano che diventassi un maestro, un insegnante, un professore? È stata una fatica all'inizio, ecco, convincerli?
1: Allora sì, forse inizialmente c'è stato un momento un po' difficile, che volevo fare tutta un'altra cosa, e quando poi ho detto a mia madre forse ho cambiato idea, vorrei fare qualcosa come attore, mi ricordo che lei quasi quasi ha detto guarda, adesso mi fermo con la macchina, che stavamo sull'autostrada, e ci ripensi un attimo, però poi no, ha cambiato idea, ha capito che quello che...
0: Quello che volevi, che poi tra l'altro, ecco, oltre le varie serie TV e comunque film anche italiani, ti ricordano tantissimo perché sei stato testimonial di un brand svizzero di cioccolato molto per tanti anni.
1: O di non svizzero, in realtà,
0: di non svizzero.
1: Che poteva sembrare svizzero, ma non lo è.
0: Che bello questa mi piace svizzero, ma ce l'hai o l'hai detto apposta? Perché ancora non l'ho sentito.
1: Non ce l'ho.
0: Cioè, quando vuoi la togli, quando vuoi la metti.
1: Sì.
0: E ti ricordi, Christoph, il primo set, il primo lavoro, il primo sì?
1: Sì, assolutamente sì. Il primo, secondo me, forse non è stato nemmeno il... Allora, il primissimo è stato per un film storico che si chiamava Graffio di Tigre, e facevo...
0: Italiano?
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Un cattivissimo tedesco degli anni 40. Però forse il primo ricordo... che veramente ho capito che sono su un set che succede qualcosa di magico. È stato per una soap opera vivere nel
0: vero
1: 2007.
0: Bellissima, la guardavo anche io. E invece questo passaggio, ecco, dalla Germania all'Italia, perché hai deciso di venire qui? Cioè, ti ha portato il lavoro? È stata una scelta personale per avere un'altra vita? Perché quanti di noi amiamo spostarci o vivere in un altro paese, no?
1: Sì, è stato sempre un sogno.
0: Sì,
1: e poi,
0: venire in Italia?
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Come magari il mio, da Napoli a Roma, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, quelle cose interiori che non conosci bene, no? Che ti spingono ad andare via.
1: E credo alla fine, per le persone che ho incontrato, ho fatto amicizia con italiani nel corso degli anni, e avevo la sensazione di trovarmi a casa con loro, di sentire di più forse quello che sentono loro, cioè, come di nuovo magari una comunicazione maggiore, e semplicemente anche per un'espressività italiana, no? Che mi ha trasmesso molto calore e qualcosa forse che in quel momento della mia vita di cui avevo bisogno, insomma.
0: Bellissimo, sì. E invece, Christoph, se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei diventato oggi? Domanda da milione di... Oddio, mi lanciamo una sedia.
1: Allora, sicuramente se guardo indietro, magari l'inizio non è stato facile, cioè mi meraviglio anche perché proprio a volte ho proprio insistito a rimanere in Italia, perché ovviamente ci sono sempre cose difficili semplicemente nel fatto di stare all'estero, perché ci sono tante cose che magari ti affascinano che però non comprendi inizialmente, no? Però sono contento della mia vita adesso, ed è un po' quello che mi sognavo, e sì, sta andando in quella direzione.
0: Mi piace, ecco, quando una persona è realtà, sì. Perché io faccio questa domanda anche un po' inaspettata da parte di chi mi ascolta, ed insieme a me cerca di ripercorrere brevemente in questi pochi secondi tutto il suo percorso, sì. E dice sì, sono contento.
1: Sì.
0: E io vi lascio con Voglio tornare, ecco, come magari dall'Italia vuoi tornare in Germania o dalla Germania tornare in Italia, di Teresa Desio, e noi torniamo qui tra pochissimo con Christopher Hulsen. A tra poco.

0: Turna Semp Can Napoli e siamo qui con Christoph Holsen, voglio tornare di Teresa Desio e noi raccontiamo, continuiamo a parlare anche a microfoni spenti perché c'ha tanto da raccontare, soprattutto legato alla nostra Napoli, perché lì hai girato il commissario Ricciardi, Un posto al sole, e anche un progetto con gli Artete, che insomma duo fantastico di Made in Sud, che ricordiamo, che salutiamo, perché abbiamo lavorato e ho lavorato anch'io con loro. Ma visto che ci tieni tantissimo a questo legame napoletano e comunque anche dopo mi dirai cosa ti manca, e spero che presto andrai a vivere e a sentire quelle emozioni di quella città, di quella piazza che mi dicevi, vediamo un po' se ti è rimasto qualcosa e ti reputi davvero un po' napoletano nel sangue. Una tradizione napoletana che ami, che ami da morire, che ti è rimasta nella mente quando ecco sei stato lì. C'è i modi di fare, tradizioni, comportamenti, ecco.
1: I comportamenti, allora secondo me la prima cosa che mi accoglie spesso è un senso d'umorismo, una ironia, no?
0: Così. Un teatro a cielo aperto.
1: Assolutamente. Così, per esempio, quando sono tornato per un secondo blocco di Un posto al sole e avevo preso un pochino di confidenza, c'era uno degli attori che Nico, che poi mi aveva detto: guarda, comunque adesso che sei venuto più volte qua, c'è un modo molto carino a Napoli per salutare le persone, e così lo dici anche dopo al regista.
0: Ok, mi ha insegnato, cosa ti ha detto?
1: Una bruttissima parola che io lì per lì
0: che carino, pensato, davvero. Cioè, sì. ti ha

0: castrato, ti ha fatto un tranello.
1: Sì.
0: Ma non si può dire, è troppo brutta.
1: Parecchio brutta.
0: Vabbè, poi me la direi dopo. Invece un piatto napoletano che ne vai pazzo, Christoph.
1: Allora, io sono un po' particolare, nel senso che amo veramente la cucina vegetariana.
0: Sì.
1: E quindi non magari la pizza fritta, ovviamente molto molto buona, anche la pizza napoletana. Però ho scoperto alcuni posti vegetariani a Napoli che mi hanno fatto impazzire, e poi la verdura.
0: Tipo
1: anche...
0: La parmigiana.
1: Sì.
0: Quella si può mangiare da vegetariano, no? Invece un rumore, una voce o un suono di Napoli che ti è rimasto comunque nel cuore?
1: Io credo che magari anche una passeggiata a lungomare, e quindi una città che sia abbracciata dall'acqua, dal mare, è qualcosa che collego poi alla sera. Il misto del rumore delle città con la pace del mare, forse.
0: Che bello, la nostra Partenope con il Vesuvio, e quindi quell'energia, l'energia.
1: Assolutamente, secondo me fa qualcosa con le persone.
0: Succede qualcosa. Mm-hmm. E cosa ti ha insegnato, se posso chiederti, Napoli, no?
1: Questo...
0: E cosa porti nel tuo bagaglio culturale, artistico, personale, umano?
1: Allora, io a volte ho la sensazione che se dall'estero uno guarda l'Italia, poi spesso ha un'idea che viene determinata dai napoletani, nel senso, perché sono usano molto i gesti nel parlare e tutto, e la passione napoletana. Io credo che quando io sono andato a Napoli ho capito che è ancora più un modo di vivere con la pancia, forse, intuitivo, e meno tedesco, perché secondo me noi siamo abbastanza un po' quadrati, si dice a volte, un po'
0: più riflessivi, più strategici, magari, ecco.
1: Strategici è una buona parola.
0: Ok, invece noi di pancia, ecco, impulsivi,
1: più improvvisati, senza pensarci su.
0: Però ti posso dire, qualche volta un po' di ingrediente svizzero ci serve. ti dico la verità. Noi ci fermiamo, Come stai, di Edoardo De Felice. Guarda, ti ho messo una compilation pazzesca, perché apprezzi tutta la nostra musica di Rai Radio Live Napoli. Torniamo qui tra poco, perché ti metto un po' alla prova. Arrivo.

0: Allora ragazzi, io e Christophe in realtà stavamo facendo un banchetto, perché tra poco allestiamo tutti i nostri studi con la cucina napoletana, perché lui esce pazzo per le mozzarella, sì. La foglia di basilico, un bel pomodoro,
1: magari la sopra una frisella.
0: La frisella.
1: Che cosa ha detto?
0: No, io dico frisella, poi non so se
1: Non è la stessa cosa? No,
0: frisella, non lo sappiamo come si dice, okay. Però è quella lì rotonda con il buco al centro, sì. Bella, ci metti un po' di pomodorini, di olive nere, sì, verdi, sì. Bella squisitezza, no? A bontà. Allora, Christophe, torniamo a noi Napoli senza confini e adesso è il momento del vero o falso. E quindi ti chiedo, Christophe, vero o falso, prima di una scena importante, hai sempre un piccolo rito scaramantico?
1: Io?
0: Vero o falso?
1: Falso.
0: No, dici non ne ho, no. Solo voi napoletani avete tutti questi.
1: Sicuramente sono diventato più scaramantico negli ultimi anni che vivo in Italia, sì, assolutamente sì.
0: Che hai frequentato la nostra razza.
1: Sì, perché no, non mai parlare troppo di qualcosa di buono che potrebbe succedere, perché altrimenti attrae.
0: Sì, è vero, sì. Invece su non avete
1: no,
0: questo. Davvero,
1: no.
0: Che bello, meglio però, vedi? Ognuno ha i pro e i contro.
1: Sì.
0: Ti è capitato di dimenticare una battuta proprio nel momento più importante?
1: Oh sì.
0: Vero.
1: Sì.
0: Da spettatore guardi i film senza analizzare il lavoro degli altri attori.
1: Purtroppo
0: è difficilissimo.
1: È diventato sempre più difficile, che è veramente un peccato.
0: Lo fai?
1: Dovrei farlo un po' più senza pensare, sì.
0: Ma non si può, è vero?
1: A volte è difficile. Però se qualcosa mi prende veramente molto
0: lasci un po' andare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: tecnica
1: sì,
0: e tutto quello che uno
1: sì.
0: Guarda.
1: Ma secondo me più che gli attori, quello su cui rifletto è magari gli oggetti che usano, l'ambiente in cui si trovano, come hanno allestito il set. Gli attori non li voglio analizzare troppo, però come ho costruito quello che vedo.
0: Esatto,
1: che,
0: bello,
1: no?
0: Quindi la scenografia, anche
1: sì,
0: la color,
1: costumi,
0: la fotografia.
1: Sì, tutto quello
0: costumi.
1: Che magari perché vorrei essere lì.
0: Che
1: e quindi è quello. Sì.
0: Guarda, anch'io da piccolina penso che anche tu mi hai detto questa cosa, quindi mi è arrivato questo concetto. Guardavi la TV e sognavi, no, di essere lì,
1: sì,
0: un domani, ma non per invidia, anzi stimando e sognando,
1: esatto,
0: di arrivare poi,
1: esatto,
0: lì e poterlo fare. Hai mai riguardato una tua scena pensando questo lo potevo fare meglio?
1: Ah, voglia.
0: Sì.
1: Oh, sì, sicuramente. Però di solito grazie al montaggio, grazie alla regia, escono fuori le cose migliori.
0: Esatto.
1: Però a volte magari mi immaginavo diversamente.
0: Ma non meglio, anche secondo me, Cri, fare, che ne so, lo potevo fare così, potevo fare questo sguardo, potevo fare questo tempo, potevo utilizzare, vero?
1: Sì.
0: Più
1: sì,
0: che
1: sì,
0: altro
1: sì,
0: è
1: sì,
0: questo.
1: Sì.
0: Oppure quando finisci una scena, dici, mannaggia, perché non capita,
1: sì,
0: più questo.
1: Però poi, dato che magari a volte viene veramente diversamente da come me lo ricordavo o come me lo immaginavo, quando magari finisco con una scena e dico, ma l'avrei potuto fare meglio, so che comunque poi quello che vediamo sullo schermo sarà potenzialmente diverso, e quindi non posso essere certo di come è venuto, quindi va bene così.
0: No, dobbiamo
1: andare.
0: Fidarci anche un po', ecco, di chi è dall'altra parte, quindi se il regista, ecco, dice che va bene,
1: assolutamente,
0: allora,
1: esatto,
0: siamo tranquilli. Se non avessi fatto l'attore, avresti comunque scelto un lavoro creativo?
1: Sì, forse qualcosa col cibo. Sì.
0: E invece hai mai cercato il tuo nome su Google per vedere cosa scrivevano di te?
1: Sì, ma non lo faccio più da anni.
0: Sì,
1: sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: perché hai paura o non?
1: Perché poi sì, paura.
0: Sì, davvero, dici, no, meglio non vedere,
1: sì,
0: meglio
1: sì,
0: non vedere e non
1: sì,
0: sentire.
1: Sì.
0: Ti piacerebbe partecipare a una commedia romantica ambientata a Napoli?
1: Assolutamente sì.
0: E tra un red carpet e una pizza con gli amici, cosa scegli?
1: La pizza con gli amici. Sì,
0: bellissimo. E allora abbiamo terminato il nostro gioco, il nostro momento vero o falso, ma adesso ci spostiamo un attimo, se mi dai il permesso, ancora nelle risposte impossibili, e ti chiedo, qual è la bugia più comune che dici a te stesso?
1: Wow, la bugia più comune che dico a me stesso?
0: Sì, se la dici. perché ognuno di noi ha,
1: che arriverò,
0: io tipo,
1: ok, sì,
0: smetto di fumare, per okay, esempio.
1: Forse la bugia più comune è arriverò puntuale.
0: Tu sei uno di quelli che arriva tardi.
1: Mi devo veramente sì,
0: darti a fare. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Invece il messaggio più assurdo che hai ricevuto in direct. Hai pensato, questo no, è impossibile, cioè non è vera questa cosa. Non lo posso dire.
1: No. Allora no, allora, in realtà una è proprio va bene, ok. Allora,
0: ragazzi, lo sto mettendo in imbarazzo.
1: Una cosa che ho trovato in realtà molto interessante, che quando è uscita l'ultima fiction, che era Morbo K, che parla di una vicenda molto interessante degli anni del 43, che è accaduto a Roma, quando il primario del Fate Bene Fratelli ha salvato degli ebrei dai tedeschi, inventando una malattia che poi li ha messi dentro l'ospedale in un reparto quasi sigillato, spargendo la voce che c'era una malattia infettiva. Così i tedeschi nel 43 non si sono avvicinati agli ebrei. Veramente un atto di un grande eroe.
0: Storia fortissima, sì, ecco, poi romanzata
1: bellissima.
0: Magari.
1: Sì, sì. E in quel contesto ovviamente ho fatto il tedesco, quindi il cattivo, l'antagonista, che è anche realmente esistito, e ho ricevuto un messaggio da una spettatrice che mi ha detto che mi dovevo vergognare per aver fatto la parte di lui, però... E poi ci ho riflettuto.
0: Cioè,
1: no?
0: ti ha colpito.
1: Sì, perché ovviamente, cioè, facendo la parte del cattivo non è qualcosa che io sostengo, no?
0: Certo, che... ma ragazzi, gli attori interpretano, certo, dei ruoli, come non è che
1: sì.
0: possiamo scegliere, ma sarebbe anche stupido scegliere solo quelli belli, quelli bravi e quelli. Si chiamano attori, sì, perché sì. Siamo
1: però,
0: dei personaggi.
1: Però da un primo momento in cui ho detto, Dio, che strano, poi ho pensato, Dio, forse è proprio un segno che ha funzionato, perché per far funzionare un cattivo deve essere anche in qualche modo sedurre lo spettatore per simpatizzare con lui, e poi magari lì nasce questa sensazione, no, vergogna per aver creato qualcosa quasi attraente, che però è cattivo.
0: Sei stato super credibile, ecco, questa è la verità.
1: Forse, sì, dai, potrebbe essere quello. Quindi.
0: E funziona il lavoro dell'attore, ecco, proprio quando riesce a suscitare emozione, riso, pianto, odio, no?
1: Sì.
0: Quindi lì con la tua credibilità e con la tua interpretazione arrivi. Quindi prendiamo, traiamo il lato positivo,
1: una cosa positiva,
0: no?
1: Certo.
0: E invece, Cri, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Come si dice, prossima fermata,
0: next stop,
1: sconosciuta forse,
0: quindi un punto interrogativo,
1: tipo. Sì,
0: ah, ok. E invece qual è la situazione quotidiana che ti fa perdere immediatamente la pazienza? Lo vuoi dire in tedesco? Così nessuno lo sa. Dai, dillo in tedesco.
1: Allora forse...
0: Che difficilissimo, mamma mia.
1: Quando magari... quando magari sono fuori casa e ho acceso il dispensore di croccantini per la gatta.
0: Okay.
1: A volte salta, perché salta la corrente, non so, qualcosa così. E quindi devo chiamare il vicino di casa che la riattacca. Mi dispiace molto per la gatta, e quindi lì per...
0: Vabbè, però è una cosa bella, poi sommato.
1: Sì.
0: Tutto
1: e poi
0: sommato.
1: Forse non potevo dire nient'altro, perché fortunatamente non guido a Roma.
0: E invece il complimento più bello che ti emoziona ancora?
1: Oddio.
0: Forse... Sul lavoro, da amici, da...
1: Sì, che... Allora, forse quello che mi emoziona è che i miei amici mi accolgono come uno della loro famiglia, ormai sei uno di noi, quindi questa è tanta roba, soprattutto per qualcuno che viene dall'estero.
0: Che bello, sì. Che ti fa sentire un po' a casa, un po' in famiglia. Invece, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualche giovane, qualche ragazzo che vuole intraprendere questo lavoro? Non dire non lo fate.
1: No, perché poi l'hanno detto anche a me di non farlo.
0: Sì.
1: Ma secondo me allora è una bellissima cosa avere la passione per qualcosa e ed è sempre giusto perseguire quella passione indipendentemente dove finirai tu, perché anche io, insomma, ci sono, chissà dove sarò tra qualche anno, però penso che stare sulla strada giusta è la passione, perseguire la passione è un'energia che ti manda avanti e questo è quello che conta.
0: Altrimenti, sai, Christian, cosa rispondiamo? Ma tu, che buo, di New Genea! E noi torniamo qui tra pochissimo, così parliamo dei tuoi progetti futuro. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati, te l'ho dedicato a Nugenea che tra l'altro conosci tanti brani nostri napoletani di artisti straordinari.
1: Sì, mi piace molto, sì.
0: Allora Cria, microfoni spenti, mi hai raccontato di un progetto che stai facendo molto molto bello per bambini, con la tua voce e con l'interpretazione di personaggi particolari. Ci regali qualche pillola?
1: Sì, allora per esempio adesso nella prossima settimana potrò fare un audioguida per bambini per il museo di San Marco a Firenze.
0: Che bello!
1: E quindi là dentro ci sarà una bambina che ovviamente non la faccio, però poi questa bambina incontra diversi personaggi di altri tempi. L'avevo anche già fatto così per Ostia Antica, dove facevo la voce di un gatto randaggio.
0: E dai, lo voglio sentire. Fa finta che sono una bambina e sto ascoltando.
2: Il gatto randaggio che va in giro per... No, ovviamente adesso mi esce fuori l'accento tedesco. No, perché ovviamente l'ho fatto in tedesco, no? E quindi questo gatto era molto curioso.
1: E il gatto incontra anche un asino, no? Che fa sempre lo giro in un vecchio mulino. E quindi lui è stanco, però deve continuare finché non viene liberato
3: dalla bambina che va in giro con gli altri bambini.
0: Che insomma, bello, guarda, un progetto bellissimo, no? Poi far felici i bambini, no? E regalargli qualcosa di magico, anche perché sono giornate che gli farai percorrere un percorso fatto di avventura, creatività e voci.
1: Sì, secondo me aiuta poi a stimolare la curiosità nei bambini se c'è proprio una storia che accompagna durante una visita guidata.
0: Christoph, e invece c'è qualcosa che stai costruendo oggi e ci spostiamo un po' nel futuro, in quello che ancora non si vede ma quello che magari nella nostra testa c'è e si sta costruendo, che stai costruendo ma che ancora non possiamo vedere?
1: Allora, dato che sono un po' scaramantico, quindi meglio non parlare troppo di quello, però penso che ci sarà qualcosa che magari si costruisce su quello che ha fatto nel passato, però vediamo.
0: E quando tutto questo poi andrà avanti, cosa vuoi che rimanesse di te per sempre?
1: Oddio, questo è... Ma secondo me quello che rimarrà di noi è quello che rimane con i nostri amici, con i nostri parenti. È anche quello che sento se guardo per esempio la mia famiglia, quello che mi rimane di loro è l'amore
0: e l'affetto.
1: E secondo me chi hai conosciuto veramente come una persona è quello che lasciamo, la nostra umanità forse.
0: Grazie di queste belle parole, ma ti chiedo prima di andare via, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana, non quella che ti ha consigliato il tuo amico sul set, in napoletano per portarla in giro per il mondo senza tradurla, se ti ricordi qualche parola bella in napoletano che ti è rimasta impressa. Si è sentito. Suggerimento.
1: No, ma è di quello dell'amore.
0: Amora.
1: Amora.
0: Ah, vedi, lo pronuncia anche bene.
1: Sì, no.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato qui con noi. Vi ricordo, amici, di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate sulla nostra sezione podcast di Rai Play Sound di Napoli Senza Confini e di tutti i programmi che offre Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, vi abbraccio. Ciao. Grazie mille, Cristo.
1: Ciao.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

È il 10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

del 1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio, ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente, e le illusioni cresceranno.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: non conosce oscura non può capire luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tiempo que viene, tiempo que va. Tiempo se video, tiempo te rao. Viento que voto me fa carimalado. Verifique garado, identifique le gama, gama liga.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

non me lascia così, me sento una creatura che non può far vivì, volesse rubare senza me far vedere tutte facce.

senza avvertire. Vai quando ti pare, poi tocca a me gettare i gocci. Come due condannati alla fine del giorno, ci aggrappiamo ai ricordi.

0: Tu mi domandi sempre come faccio a essere felice senza te.
1: Io non so ciò, ma già sta su lì.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sandinella e allerta sto, soldato so che l'Italia bella. Ora, tu puro stai, tu pura voi, l'Italia forte e grande stai. Soffra ma stai, padeva e ferma cosa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: kogos te vinem sa. Kogos te vinem sa. Kogos te vinem sa. Kogos te vinem sa.
1: Mira tu bella ca tutto me scola, tienda ca corra carra de sabone. Mira tu bella ca tutto me scola, tienda ca corra carra de sabone. Pocoro curro, tomo su, pegar la sala, la tira, la sala,
0: la tira. Tata Lucia, che zomme da ca.
1: Cocia.
0: Gritte can gritte, cucurusa.
1: Cocia.
0: Stata Lucia, che zomme da ca.
1: Cocia.
0: Gritte can gritte, cucurusa.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, una stecanna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricate d'amore.

Alleva l'iniglicere fosfato bromotele visionato di DT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Ora stanna primavera, me trasuto rindo cor, una smanie fa l'amore, uno fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rindo all'occhio, come tremme nette nocchie, se non carro.

Io non lo faccio apposta, e tu che stai a sapere, corna, corna, ti tenga a capa tosto, tosto, tosto come che. Per ogni uomo tre mogliere stava scritto in un giornale, ma una legge speciale pace a ranne, sai perché? Perché l'uomo ne so poca, mentre la donna in abbondanza, ma lo voglio.

carina, però ti piace ovina, ma chi le luve che sti parte c'ha? Ci siamo conosciute, dicendoci a salute, e

0: Totò, tu sai che sei qui per giocare per beneficenza.
1: Sì, sì.
0: Allora dico, sai di che si tratta? Tu sei un esperto per le canzoni che hai fatto, no?
1: Beh, così, un po'.
0: Belle, come un po'. Ma la femmina, ma che scherziamo?
1: Combinazione.
0: Grosso successo.
1: Combinazione.
0: E qual è l'ultimo dei successi?
1: Chitarra mia.
0: Chitarra mia.
1: Non è un successo perché non è stata ancora cantata.
0: È la prima.
1: È la prima.
0: Vogliamo cantare Chitarra mia qua adesso?
1: La canto io.
0: Sì.
1: È la parola.
0: E chi la canta?
1: Oddio, ha cantato Gassman, potrei cantare anch'io, eh? La verità, eh? Ma siccome io non posso cantare, non c'ho voce, sono stonato.
0: Allora?
1: Sono stonato. Io c'ho la controvoce.
0: La controvoce?
1: Cioè la controfigura.
0: La controfigura, la controvoce la come la controfigura?
1: La controfigura per la voce.
0: E chi è?
1: È un grande cantante. Molto bravo, uno dei migliori. Nunzio Gallo.
0: Ah, te lo sei scelto proprio nel mazzo.
1: Eccolo
0: qua.
1: Eh sì, perché ho pensato, già che mi devo scegliere la controfigura?
0: Sì.
1: Me la scegli. Bello, con una bella voce, eccetera, eccetera.
0: E napoletano.
1: E napoletano.
0: E allora Nunzio Gallo che ci farà ascoltare?
1: Chitarra mia, versi miei, musica del maestro Cozzoli.
0: Forza Gallo, eh?
1: Sentiamo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sí.